0: langsam hinlegen.
1: On passe par la rue de la télévision.
2: Quella volta lì gli serviva il suo, no? Che doveva andare in Francia. Oh. Vabbè, allora lasciamo almeno quello di Massimo, perché se in caso...
3: Ma non avete un quarto?
2: Se in caso devo andare...
4: Ora arrivo, ora arrivo.
5: Mais...
0: non sono arrivato alla cima.
1: Giuseppe. Buongiorno, vino?
2: Vuole con te?
1: No, non c'è.
5: Sì.
1: Ah sì, dopo che sei lì. Non conserva?
2: Questi non ce la conservano.
1: Ah sì. Sì. Grazie, buongiorno.
6: Et qui et donc au j'ai trié mes sujets.
1: Quanto anni?
7: Sei.

0: schon, ne? Weißt du, Janke?
1: Hä?
0: Weißt du, Janke?
1: Ja.
0: Bravo, ne? Oh, fuori di ventura, no.
1: Dove dovete andare? Scusate. Ah, l'avete vista la cattedrale?
0: Sì, sì, grazie. È bella, no? È bella. Yeah.

0: altre bambine, vengono malate.
1: Ah sì.
2: Mamma, in piazza Rocchetta vado. Capito?
3: Ciao.
4: Buongiorno.
5: Io credo che c'è dei...

Slowly fading out from Aquarius, ritornando dal cielo to Pierre Schiffer's Strette.